0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tutti i giorni son notti per me, finché io non ti vedo. E giorni luminosi son le notti, quando mi appari in sogno.

corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non aver paura di innamorarti di nuovo. Apri il tuo cuore e va dove lui ti porta. E ricorda, mira alla luna. Ti amerò per sempre.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte senza pausa. Su Dimensione Suono Soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Siamo angeli con un'ala soltanto. E possiamo volare solo restando abbracciati.

Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. È giovedì 1° di ottobre 2026. Ariete, buongiorno. Questa sera ci sarà una luna molto bella per voi in Gemelli, un brindisi molto intimo per voi Ariete per inaugurare questo mese d'amore. Toro, qualcuno vuole mischiare le carte nel lavoro, vigilate attentamente perché Mercurio inizia l'opposizione ed è un disturbo questo anche per il matrimonio. Gemelli, costruite o rinnovate il vostro nido d'amore, ma tutto va fatto con discrezione, senza parlare troppo, Gemelli, perché a proposito di uccelli, anche i pappagalli appartengono al segno dei Gemelli. Cancro, vi avverto, sabato la luna sarà ultimo quarto nel segno del Cancro. Qualcosa finisce, qualcosa inizia. Leone, voi siete forti, siete belli, siete bravi. Però certo, in amore vi manca il grande caldo della scorsa estate. Vergine, godetevi questo primo giorno di ottobre, che è anche praticamente il primo giorno di Mercurio, vostro padre astrale in Scorpione, ottima posizione, la migliore che potete avere, perché è la terza casa, quella che governa i rapporti con le persone vicine, fratelli in particolare, che governa le questioni scritte e naturalmente anche i soldi. Oggi e domani c'è la luna che non facilita il dialogo. Vado alla bilancia. Se avete sole nel vostro segno, opposto a Saturno, è sempre il sole più forte, no? Ma quando ci sarà qualche negativa luna, io non mancherò di avvertirvi in tempo. Scorpione, nel mese di ottobre arriva anche la stagione del vostro compleanno, il giorno 23. Intanto questi primi giorni sono davvero molto interessanti. Mercurio è qui, parla, velenoso, no? E poi dico, però trova anche delle idee che poi magari portano guadagni. Sagittario, adesso io c'ho da leggervi un comunicato firmato da Venere. Ascoltate, è breve. Scrivimi, caro Sagittario, non devi dimenticarti di me. Capricorno, novità addirittura incredibili in amore. Eh sì, perché avete Marte, avete Giove, avete Venere, avete Mercurio. Bello, bello questo ottobre. Sarà una bella ottobrata. Acquario, dato che avete poi pure Giove in opposizione, diciamo che è un momento questo della bilancia non tanto per i balli all'aperto in campagna, ma bisogna ritornare forse a studiare, ecco. Ma voi siete talmente intelligenti, come sono intelligenti i cari pesci, ascoltatemi bene pesci, occasioni fortunate per i vostri denari, perché Mercurio nello Scorpione è un mago, è uno stregone. Anch'io sono Scorpione, eh? No, sto ridendo da solo perché mi sono messo lì. Se c'è uno proprio che non sa niente di affari sono io, credetemi. Comunque la vita è bella nonostante. Un bel messaggio
oggi riservato alla bilancia, naturalmente, è di Lorenzo Stecchetti. Ma dal vento d'ottobre assiderate cadono le foglie delle querce al suolo. Ahi, l'amor tuo durò quanto un'estate.

grande musica. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: quell'alzata di voce di questo brano. Shake It Down su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Pochi secondi alle 6 del mattino. Buongiorno da Laura Buono. Buon giovedì 1° di ottobre. Diamo il benvenuto ad un nuovo mese, quello dei primi freddi, forse, non è detto, perché poi aspettiamo ovviamente l'ottobrata romana, quello delle foglie che cadono, di Halloween, però insomma Halloween è l'ultimo giorno di questo mese, quindi direi di tornare a pensare ad oggi, al 1° di ottobre, in cui la Chiesa ricorda Santa Teresa di Lisieux, conosciuta come Santa Teresina, patrona dei missionari e di Francia. Quindi auguri a chi porta questo nome e tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. Oggi, scusate, ho un po' di raucedine e vediamo un po' chi di famoso nasceva di 1° ottobre. Tanti auguri a Milly Carlucci, che sta per ripartire con la nuova edizione di Ballando con le Stelle, con tantissime nuove star che si sfideranno a colpi di danza. Poi buon compleanno a Julie Andrews, l'inconfondibile voce e volto di Mary Poppins, che ha deciso di ritirarsi dalle scene. Ha detto che ormai basta, è in pensione e non apparirà più sullo schermo. E sempre in ambito cinema, buon compleanno a Brie Larson, premio Oscar e volto di Captain Marvel. E infine tanti auguri anche a Samuele Bersani, Daniele Bossari, allo chef Davide Oldani, e abbiamo fatto anche la rima. E chiudiamo con un fatto storico: era il 1° ottobre del 1982 quando arrivavano nei negozi i primi CD, segnando l'inizio della fine per i vinili e le musicassette e aprendo una nuova era per l'ascolto della musica, anche se devo dire che i vinili stanno veramente tornando di moda, stanno vivendo quella che possiamo chiamare una seconda giovinezza.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.

0: Dimensione Suono Soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: mentre tutti aspettiamo il ritorno di Adele, che speriamo avvenga presto, intanto ripassiamo un po' delle sue vecchie canzoni. Questa era Rolling in the Deep, appena riascoltata qui su Dimensione Suona Soft. Sono le 6 e quasi 18 minuti e siamo pronti ad ascoltare, come ogni mattina, i principali fatti del giorno con Sky TG24.
1: Il tentato dirottamento sul volo da Dubai a Tel Aviv, il copilota Manita bloccato dai passeggeri. Per Netanyahu è stato evitato un altro 11 settembre. Trump era un terrorista o un matto? I rincari su bollette e carburanti infiammano l'inflazione, il dato è più alto da 3 anni, Meloni chiede maggiore flessibilità all'Europa, avviati colloqui con la Libia su Tamori. La riforma elettorale in aula, oggi il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità, fra timori e sospetti, la prossima settimana la votazione finale. Caso Regeni, il governo chiederà il risarcimento ma solo quando la sentenza sarà definitiva, le opposizioni chiedono alla Premier di far rispettare subito il verdetto. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio verso il rinvio a giudizio, lo dicono i suoi legali, battaglia tra i consulenti sul DNA trovato sui pedali della bici di Stasi. Prorogato lo stop a Schengen con la Spagna che risponde con altri 15 giorni di controlli alle frontiere per piante dosi, restano criticità su Ceuta, annunciati altri 6 CTR. Diana Benchedi si è dimessa da capodelegazione della Nazionale di Calcio dopo le dichiarazioni del ministro Abodi. Nations League, domani si gioca Francia-Italia.
0: E noi facciamo ovviamente un in bocca al lupo ai nostri azzurri, grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo domani mattina, mentre tra poco ritroviamo gli amici di Trebi Meteo per sapere che giornata ci aspetta oggi. Ma siccome ancora siamo nel pieno dell'anticiclone, qualcosa possiamo intuire, ma meglio farcelo dire proprio per bene da loro, che sanno tutto nel dettaglio.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Ogni giorno il meglio.
5: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport, con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
8: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè.

0: Mediaset.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Si attende un giovedì, il primo giorno del mese di ottobre sul Lazio, con tempo asciutto e ben assolato sulla regione grazie ad un contesto anticiclonico, cieli sereni tersi e temperature diurne oltre la norma, poiché in alcune località saranno prossime ai 26-27 gradi, ad esempio su Roma. Unico aspetto autunnale, i valori minimi contenuti soprattutto nell'entroterra. Per quanto riguarda la ventilazione, sarà per lo più debole a regime di brezza, salvo locali rinforzi sul litorale. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima. Trabimeteo.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Soft.

Rose con Secrets su Dimensione Suono Soft. E vuoi sapere un segreto? No, che poi segreto non è. Quanto fanno bene le proteine vegetali da poter sostituire a quelle animali? Ma non è più un segreto e questo te lo racconto tra poco nell'appuntamento Good Life.

0: Lee One Republic con Apologize alle 6:39 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Iniziamo anche oggi questo appuntamento Good Life con una domanda: cos'è il vegetarismo? Lo so che lo sai, lo sappiamo tutti, è non mangiare la carne, però andiamo un po' più a fondo perché la scienza per prima ci ricorda quanto sia importante abbracciare un'alimentazione ricca di ingredienti vegetali, quindi frutta, verdura, cereali integrali e legumi, che ci danno un sacco di vitamine e di energia senza però appesantirci. E quindi sperimentare ricette colorate e naturali, poi tra l'altro, è un modo divertente per prendersi cura di sé, perché la varietà tra l'altro di colori nei prodotti di stagione indica la presenza di diversi antiossidanti, che sono fondamentali per contrastare i radicali liberi e per rinforzare anche il nostro sistema immunitario, specialmente adesso che le temperature dovrebbero, uso il condizionale, iniziare ad abbassarsi. E pensa semplicemente a quante belle zuppe fumanti possiamo preparare. Un must per esempio adesso è sicuramente la zuppa di zucca e zenzero, oppure possiamo farci delle buone insalate di farro con melagrana e noci. Insomma, la cucina vegetale può essere davvero un'esplosione di sapori buoni e che ovviamente fanno anche bene. E magari cerchiamo di scegliere prodotti locali e a chilometro zero per sostenere i piccoli produttori del territorio, ma anche per ridurre le emissioni di carbonio legate al trasporto delle merci. Insomma, piccoli cambiamenti da introdurre, per carità, piano piano, non è che dobbiamo da adesso in poi diventare vegetariani, però per esempio una volta alla settimana possiamo sostituire delle proteine animali con proteine vegetali tipo lenticchie o ceci o quello che ci piace di più, e faremo del bene a noi, ma soprattutto faremo del bene anche al nostro pianeta.
1: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: Rebecca Ferguson con Glitter and Gold su Dimensione Suono Soft. Ricordiamoci che l'oro è il colore della mattina, perché la mattina ha l'oro in bocca e forse anche gli occhi un po' gonfi, però quelli non fa niente, insomma, perché poi prima o poi torneranno ad aprirsi per bene, piano piano, nel corso della mattinata. Intanto la prima ora di sveglia è andata, ce ne restano altre due da passare insieme e subito però siamo pronti ad ascoltare le ultime notizie con la redazione.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d'arte, 74 anni, sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva. Nella primavera del 2025 era stato per circa un mese nell'ospedale romano per una grave forma di depressione. Sono tre nigeriani e un bengalese i quattro extracomunitari irregolari fermati dalle forze dell'ordine nel nuovo blitz in via Cesare Tallone a Roma, in Tor Sapienza. Sono stati espulsi e trasferiti nei centri per i rimpatri di Bari e Ponte Galeria. Intanto lo sgombero del palazzo a Tor Sapienza è degenerato in violenza, culminando ieri mattina con il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo alla rustica. I carabinieri sono a caccia dell'aggressore, si sospetta che la vittima fosse uno degli occupanti. Roma è una città sempre più cara e stressante, la mobilità è il maggior problema e la fotografia scattata dalla CISL. Lo studio ha analizzato la percezione dei cittadini attraverso questionari e interviste in sei presidi territoriali: Centocelle, Torre Angela, Trullo, Corviale, Ottavia e Santa Maria della Pietà. Il calcio: si dimette Diana Bianchedi, capodelegazione della nazionale, la decisione in seguito alle parole del ministro Abodi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: E quando poi tutto si arresta e arriva il buio, capisci che domani sarà solo un altro giorno da vivere.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: Coldplay con Clocks su Dimensione Sono Soft. E pensa che questo brano non doveva neanche far parte dell'album, è stato registrato alla fine perché sentivano che mancasse qualcosa, e poi proprio questo brano nel 2004 si è portato a casa il Grammy come Record of the Year, come registrazione dell'anno, che è uno dei premi sicuramente più ambiti. Vedi che quando le cose poi devono girare in un certo modo, alla fine vanno così e funzionano. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, perché segnati questa data. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Quindi una serata con tantissima musica dal vivo e anche un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo, il saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Domenica è il grande giorno delle principesse. Al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
6: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
7: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
8: 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
13: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
14: Honda Moto Roma!
15: Dimensione Suono Soft.

0: If I Ever Lose My Faith in You, Sting, su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Sei pronto? Sei pronta a parlare di cartoni animati? Perché oggi c'è un compleanno importante da festeggiare. Mezzo secolo, 50 anni di un cartone che ha fatto davvero la storia e che io ho amato particolarmente. Ancora adesso quando ne parlo mi vengono gli occhi a cuore. Non ti dico subito quale cartone è, te lo dico tra pochissimo.
1: Sei tu.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: flash di dimensione, sono soft. Ciao da Laura Buono. Oggi c'è un compleanno che merita davvero una torta, possibilmente con tante lentiggini sopra, direi, perché il 1 ottobre del 1976 andava in onda in Giappone la prima puntata di Candy Candy. Quindi oggi sono esattamente 50 anni, capito? 50 anni di fiocchi, riccioli biondi, lacrime e soprattutto di drammi, perché noi lo ricordiamo come il cartone romantico della nostra infanzia. Però a riguardarlo oggi, Candy Candy aveva una vita che nemmeno una soap opera. Orfanotrofio prima, poi adozioni, amori tormentati, incidenti, guerre, amnesie, praticamente le andava sempre tutto storto, ma noi la amavamo lo stesso. La serie era composta da 115 episodi e qui in Italia arrivò qualche anno dopo, nel 1980, per diventare uno dei cartoni preferiti dalle bambine ma anche dai bambini. Io per esempio lo vedevo sempre con mio fratello, e non solo, perché poi Candy Candy fu anche un fenomeno commerciale enorme, e bambole, quaderni, tazze, piatti, gomme, praticamente non c'era oggetto che non avesse sopra la faccia di Candy Candy. Però tornando al cartone, quello che poi alla fine secondo me ci teneva incollati alla TV era sapere con chi si sarebbe messa Candy Candy alla fine, chi avrebbe scelto Anthony, Terence o attenzione Albert, perché poi c'è anche il colpo di scena sull'identità del misterioso principe della collina, che ancora oggi devo dire mi ripeterebbe veramente un piccolo applauso. Insomma, sono passati 50 anni, però parlando di Candy Candy torniamo un po' tutti bambini, e in generale credo questo succeda con qualsiasi cartone animato che abbiamo particolarmente amato quando eravamo piccoli. E quindi è quello che voglio sapere adesso, è il tuo momento, qual è il cartone animato del tuo cuore, quello che amavi così tanto e perché lo amavi? Vediamo quale cartone ci ha appassionati di più, vediamo quale sarà il più citato al 320 20 41 433. Dai, mandami un messaggio WhatsApp, meglio se con la tua voce, così sento anche l'emozione e la gioia nel raccontarmi il tuo cartone preferito.
1: Dimensione suono soft.

0: Achille Lauro su Dimensione Suono Soft. Credo di non aver mai ricevuto così tanti messaggi come oggi, perché si vede che quando poi si parla di cartoni animati, ognuno tira fuori il bambino che ha ancora in sé. E oggi stiamo parlando di cartoni perché Candy Candy, il cartone della mia infanzia, quello che ho amato soprattutto, compie 50 anni ed è stata la scusa per cercare di ricordarci un po' quali erano i nostri cartoni preferiti dell'infanzia. Ho detto vediamo un po' chi vince, e devo dire che Candy Candy va alla grande, ma è tampinata da Lady Oscar. Ma sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, il mio cartone dell'infanzia è Memole.
0: Ma come dell'infanzia? Hai una voce giovanissima. Memole lo vedevo io da piccola, ma sarà. Comunque andiamo avanti con altri messaggi.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
2: Candy Candy, anch'io Candy Candy. Mi dispiace, Albert.
0: No,
2: Albert su
0: no,
2: tutti.
0: No,
2: mi dispiace.
0: No, mi dispiace per te.
2: L'amo, e
0: ancora adesso, sì.
2: Solo lei.
0: Sì, solo lei, anch'io adesso mi rivedrei una puntata di Candy Candy, però sappi che io ero del partito Terence.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Quando hai detto 50 anni di Candy Candy, un brivido mi è passato sulla schiena.
0: Cara mia,
3: sono Daniela da
0: Roma.
3: Lo
0: so bene.
3: Sto andando in ufficio e mi ricordo benissimo che fu il primo cartone animato al quale mi appassionai proprio.
0: Ti credo.
3: E tutti quelli, i colpi di scena che tu hai elencato, questo pathos che creava,
0: questi drammi,
3: bellissimo.
0: Sì.
3: Penso che sia stato proprio veramente l'unico che vedevo.
0: Non esistono
3: tutti
0: più
3: i giorni,
0: cartoni
3: non
0: di una
3: me
0: volta.
3: Lo perdevo mai. Grazie, buona giornata.
0: Ciao, pensa che io lo guardavo tutti i giorni, tanto che ho imparato a scrivere continua in giapponese, perché alla fine della puntata c'era in basso a destra il simboletto continua.
4: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Il mio cartone preferito è senz'altro Johnny e quasi magia.
0: È bello.
4: Perché il mio preferito? Perché mi ricorda la magia dei miei anni, dei miei 7-8 anni, credo. Un bacio
0: ricordi
4: a tutti, buona giornata, Stefania.
0: Un bacio a te, Stefania. E ancora
5: ciao, Laura,
0: dai.
5: Silvia,
0: ciao.
5: Da Roma. Allora, in realtà ce n'ho due. Vabbè,
0: vai,
5: il
0: vai.
5: Primo è sicuramente Candy Candy,
0: ti credo.
5: Che mi viene da piangere, insomma, a sapere questo.
0: Sì.
5: Il secondo è Giorgi, ma soprattutto perché, insomma,
0: perché?
5: C'era,
0: no,
5: c'erano quei
0: eh?
5: Due bonazzi di Abel e Arthur, che ancora ricordo veramente con piacere. Ciao,
0: credo.
5: Buona giornata.
0: Siamo ancora in fascia protetta, però non possiamo dire altro. C'è comunque qualcuno che mi scrive Spank, Heidi, che va ancora in montagna lì sulle Dolomiti proprio perché da piccola si era appassionata alle montagne grazie ad Heidi.

0: Hotel California su Dimensione Suono Soft. Stamattina stiamo parlando di cartoni perché oggi nel 1976 andava in onda la prima puntata di Candy Candy, quindi stiamo festeggiando questo cartone che tanti di noi hanno adorato da piccoli, e sono arrivati un sacco di messaggi a favore di Candy Candy. Però siccome abbiamo ascoltato solamente donne, sentiamo anche qualche uomo.
1: Ciao, appena hai detto Ken, pensavo che era Kenshiro.
0: No,
1: Ken il guerriero.
0: Non è così.
1: Il mio cartone preferito è Saint Seiya, che qui si chiama I Cavalieri dello Zodiaco.
0: Sì, certo, come no.
1: Perché è un cartone straprofondo, a differenza del nome purtroppo storpiato qui in Italia. È qualcosa di fantastico, ragazzi. È ancora continuo.
0: Continua, mentre Candy Candy no, è finito, ma giusto così. Sono state 115 puntate meravigliose e va bene, non vogliamo dei sequel, perché poi succede un po' come è successo per Lady Oscar, che uno parte con le migliori aspettative, sta per arrivare un nuovo cartone, e poi non è la stessa cosa, perché quei cartoni che noi abbiamo visto da piccoli, quelli sono nel nostro cuore, e poi tutto quello che viene dopo, insomma, lascia il tempo che trova.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Allora ragazze, ok il creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
6: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un'operazione congiunta delle forze dell'ordine nel quadrante Don Bosco a Roma ha portato al controllo di 10 mini market per il rispetto delle norme.

0: alimentari. Il bilancio parla di un sequestro di 14 kg di cibo privo di etichettatura e multa di oltre 14.000 euro in 4 attività verificate. La porta della caserma è stata rotta da una testata, così le conclusioni del perito dell'accusa ascoltato ieri nel processo d'appello bis per l'omicidio di Serena Mollicone. La polizia postale sta indagando su un attacco hacker ai danni di Chat Minerva, la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata per l'Università La Sapienza e gestita da una startup esterna. A rischio i dati personali contenuti nei database. Si terranno stamani alle 11 a Crognaleto, in Abruzzo, i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, morto sul colpo dopo una caduta di 10 metri al Colosseo. Su richiesta dei familiari, la cerimonia resterà strettamente privata. 5 miliardi di euro l'anno per abbassare il costo del trasporto pubblico e insieme aumentare mezzi, corse e personale è la proposta lanciata dal sindaco Gualtieri con le risorse legate al taglio delle accise sul gasolio. Il piano prevede 3 miliardi per portare a 50 euro gli abbonamenti, 1 miliardo e 200 milioni per rafforzare il sistema, altri 800 milioni a potenziare mezzi e personale. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Si attende un giovedì, il primo giorno del mese di ottobre sul Lazio, con tempo asciutto e ben assolato sulla regione grazie ad un contesto anticiclonico, cieli sereni tersi e temperature diurne oltre la norma, poiché in alcune località saranno prossime ai 26-27 gradi, ad esempio su Roma. Unico aspetto autunnale, i valori minimi contenuti soprattutto nell'entroterra. Per quanto riguarda la ventilazione, sarà per lo più debole a regime di brezza, salvo locali rinforzi sul litorale. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima. Tra Bi Meteo.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Comprendo ciò che sento e non ciò che sono. Il dono più bello che posso offrirti.
5: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: Sono soft. Chiudiamo un attimo il discorso cartoni animati, perché oggi stiamo festeggiando i 50 anni di Candy Candy. Ho chiesto quale cartone preferivi da bambini, abbiamo stilato una sorta di classifica e devo dire che hanno vinto a mani basse Candy Candy e Lady Oscar, ma anche questo.
1: Buongiorno Laura, Edoardo da Ostia.
0: Ciao Edoardo.
1: Il mio cartone preferito, in primis metto Goldrick,
0: ecco,
1: innamorato pazzo.
0: L'altro che ha vinto.
1: Tant'è che mia mamma ci faceva anche vestiti del carnevale.
0: Era un grande classico.
1: E poi il secondo metterei Sanpei, perché è appassionato di pesca, mi piaceva tantissimo.
0: Ah, certo.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a te. E concluderei con questo messaggio.
2: Buongiorno a tutti, Massimiliano da Roma.
0: Ciao.
2: Io ho il mio podio.
0: Vai.
2: Che è sempre Arsenio Lupin.
0: Ecco, un altro che non avevamo citato.
2: Benji e Candy Candy anch'io.
0: Vedi?
2: Eh sì, me lo vedevo anch'io.
0: Ma certo.
2: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te. Anche i maschi si vedevano Candy Candy, perché ha appassionato un'intera generazione, anche perché all'epoca, diciamoci la verità, noi non avevamo la scelta che hanno i bambini oggi. Noi avevamo quei cartoni a quell'orario e se quel giorno non potevamo vederla, la puntata, la perdevamo, era così.

0: When I Fall in Love, la sua dimensione suona soft, un brano che ci ha fatto sognare così come abbiamo sognato fino adesso parlando dei cartoni animati che hanno fatto parte della nostra infanzia, quei cartoni che porteremo sempre nel cuore. E siamo partiti dal fatto che oggi Candy Candy festeggia 50 anni, secondo me portati benissimo. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che davvero ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 oppure vai su Cucine & Co.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aureca Cash & Carry

0: trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Horeca. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su aurecacashandcarry.it.
1: 50 e 50 50 e 50.
2: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
7: Honda Moto Roma!
8: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
9: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Goal! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
13: Dimensione suono soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raffa.

0: Beyoncé con If I Were a Boy. Se fossi un ragazzo, questa dimensione suona soft. Se io invece fossi del segno della bilancia e non della vergine, come sono, come sarebbe la mia giornata oggi? Lo potrei scoprire comunque, perché adesso arriva Branco con tutti i segni dello zodiaco, quindi possiamo sapere tutto e lo ascoltiamo adesso.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. È giovedì 1 di ottobre 2026. Ariete, buongiorno. Questa sera ci sarà una luna molto bella per voi in Gemelli, un brindisi molto intimo per voi, Ariete, per inaugurare questo mese d'amore. Toro, qualcuno vuole mischiare le carte nel lavoro, vigilate attentamente, perché Mercurio inizia l'opposizione ed è un disturbo questo anche per il matrimonio. Gemelli, costruite o rinnovate il vostro nido d'amore, ma tutto va fatto con discrezione, senza parlare troppo, Gemelli, perché a proposito di uccelli, anche i pappagalli appartengono al segno dei Gemelli. Cancro, vi avverto, sabato la luna sarà ultimo quarto nel segno del Cancro. Qualcosa finisce, qualcosa inizia. Leone, voi siete forti, siete belli, siete bravi. Però certo, in amore vi manca il grande caldo della scorsa estate. Vergine, godetevi questo primo giorno di ottobre, che è anche praticamente il primo giorno di Mercurio, vostro padre astrale in Scorpione, ottima posizione, la migliore che potete avere, perché è la terza casa, quella che governa i rapporti con le persone vicine, fratelli in particolare, che

governa le questioni scritte e naturalmente anche i soldi. Oggi e domani c'è la luna che non facilita il dialogo. Vado alla bilancia. Se avete sole nel vostro segno, opposto a Saturno, è sempre il sole più forte, no? Ma quando ci sarà qualche negativa luna, io non mancherò di avvertirvi in tempo. Scorpione, nel mese di ottobre arriva anche la stagione del vostro compleanno, il giorno 23. Intanto questi primi giorni sono davvero molto interessanti. Mercurio è qui, parla, velenoso, no? E poi dico, però trova anche delle idee che poi magari portano guadagni. Sagittario, adesso io c'ho da leggervi un comunicato firmato da Venere. Ascoltate, è breve. Scrivimi, caro Sagittario, non devi dimenticarti di me. Capricorno, novità addirittura incredibili in amore. Eh sì, perché avete Marte, avete Giove, avete Venere, avete Mercurio. Bello, bello questo ottobre. Sarà una bella ottobrata. Acquario, dato che avete poi pure Giove in opposizione, diciamo che è un momento questo della bilancia non tanto per i balli all'aperto in campagna, ma bisogna ritornare forse a studiare, ecco. Ma voi siete talmente intelligenti, come sono intelligenti cari Pesci, ascoltatemi bene Pesci, occasioni fortunate per i vostri denari, perché Mercurio nello Scorpione è un mago, è uno stregone. Anch'io sono Scorpione, eh? Non sto ridendo da solo perché mi sono messo lì. Ma se c'è uno proprio che non sa niente di affari sono io. Credetemi, comunque la vita è bella nonostante. Un bel messaggio oggi riservato alla bilancia naturalmente. È di Lorenzo Stecchetti. Ma dal vento d'ottobre assiderate cadono le foglie delle querce al suolo. Ahi, l'amor tuo durò quanto un'estate.

0: se la giornata non dovesse ancora aver preso la piega giusta, per fortuna ci aiuta la musica. In questo caso erano i Duran Duran con Save a Prayer su Dimensione Suono Soft a chiudere queste tre ore di Sveglia Insieme. Tra un po' ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Quasi 20.000 nuovi alberi nelle strade e nelle piazze di Roma entro aprile 2027. Una linea dedicata del Contact Center 060606 per le segnalazioni dei cittadini sul verde urbano. È quanto prevede il nuovo piano per la cura e il potenziamento del verde cittadino di Roma Capitale. 100 operatori saranno inoltre impiegati nel monitoraggio del verde e del decoro delle aree pubbliche. Torna Roma Music Contest, il concorso musicale della capitale nato per sostenere i giovani musicisti. Rivolta a tutte le bande emergenti delle scuole superiori di Roma, l'iniziativa intende dare spazio e visibilità alla creatività giovanile. Le iscrizioni, completamente gratuite, rimarranno aperte fino al 30 ottobre. Fino al 28 febbraio il Casino dei Principi a Villa Torlonia ospita la mostra dedicata a Elisa Montessori e intitolata Nel corso del tempo. Info su comune.roma.it.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via via.
5: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d'arte, 74 anni, sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva. Nella primavera del 2025 era stato per circa un mese nell'ospedale romano per una grave forma di depressione. Un'operazione congiunta delle forze dell'ordine nel quadrante Don Bosco a Roma ha portato al controllo di 10 mini market per il rispetto delle norme alimentari. Il bilancio parla di un sequestro di 14 kg di cibo privo di etichettatura e multa di oltre 14.000 euro in 4 attività verificate. Contrasto ai traffici illeciti transnazionali, sequestrati dalla Guardia di Finanza 28 kg di argento presso l'aeroporto di Fiumicino, denunciato un passeggero bengalese, il valore complessivo stimato di oltre 36.000 euro. Sono 3 nigeriani e un bengalese, 4 extracomunitari irregolari fermati dalle forze dell'ordine nel nuovo blitz in via Cesare Tallone a Roma Tor Sapienza, sono stati espulsi e trasferiti nei centri per i rimpatri di Bari e Ponte Galeria. Salute ritorna a Ottobre Rosa nel Lazio, al via le mammografie gratuite per le donne tra i 45 e i 49 anni, contestualmente al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Promuovere la cultura della prevenzione, l'obiettivo del presidente Rocca, i canali di prenotazione sono già operativi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Grazie a Salvatore Lordi, noi abbiamo terminato queste tre ore di sveglia dominate oggi dal tema cartoni animati, perché oggi sono 50 anni dalla messa in onda del primo episodio dei cartoni di Candy Candy, e quindi oggi tutti a riscoprire Candy Candy, a rivedere magari una puntata. Certo, lo so che non è facile trovarla, tra l'altro, una puntata di Candy Candy, però sul web forse qualche scena almeno la possiamo rivedere e rivivere quei momenti magici che abbiamo vissuto da bambini. Mentre adesso io ti saluto e ti do appuntamento a domani e ti lascio con Francesco Cavuoto fino alle 13, come sempre. Ti auguro una splendida giornata, buon giovedì e a domani. Ciao!
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Fai un recinto di fiducia intorno all'oggi. Riempi gli spazi di atti di amore e restaci dentro.

0: paura.
1: Lo so che tu vorresti un conduttore più istituzionale, uno di quelli più seri, più attenti a quello che dice in onda, che non esce mai, diciamo, dai limiti, dai canoni. Ma non sono io, cioè devi cambiare proprio radio. Se cerchi uno proprio di quelli.
2: Buongiorno a tutti, questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Ti accompagno per le prossime 4 ore con la nostra playlist iconica. Devi cambiare radio, non so io. Però fammelo sapere, magari dice: no, Cavuoto, guarda, tu sei troppo uno che esce fuori dal seminato. Vorrei uno un po' più istituzionale, più professionale, perché sei veramente uno scappato di casa. Io lo accetto, non è che io sono lì. A proposito, voglio farti una domanda. C'è una cosa, secondo te, che prima di lasciare questo pianeta andrebbe fatta almeno una volta, no? Ci sono quelle famose liste, no? Delle cose da fare almeno una volta nella vita. Vedere l'aurora boreale, oppure fare un viaggio da soli, io l'ho fatto, dormire sotto le stelle, fatto, lanciarsi col paracadute. Beh, sul paracadute io ho sempre qualche perplessità, perché se l'aereo funziona, io resto sull'aereo, cioè non c'è bisogno di lanciarmi con il paracadute, però mi piace l'idea. Ognuno di noi ha una cosa, diciamo, che pensa che dovrebbe fare almeno una volta nella vita, e può essere gigantesca, no? Vedere New York, attraversare l'America in macchina, innamorarsi perdutamente, oppure più semplice, fare il bagno di notte, andare a un concerto da soli, dire finalmente quello che pensi a quella persona, o magari qualcosa di assolutamente irresponsabile, spendere troppi soldi per un viaggio, cantare davanti a tutti, prendere un treno senza sapere bene dove andare. Quindi oggi voglio costruire con te la lista definitiva delle cose da fare almeno una volta nella vita. Secondo te, qual è una cosa che tutti dovremmo fare almeno una volta nella vita? Nome, città e cosa, e vale tutto, viaggio, esperienza, follia, emozione, piccola trasgressione. Attenzione, potresti mettere strane idee in testa a migliaia di persone, quindi usa questo potere con moderata irresponsabilità. Come si fa? Nome, cosa devi fare e cosa dobbiamo sapere, soprattutto anche la città, al 320 20 41 433. Io sono Francesco Cavuoto, il fessacchiotto che ti accompagna fino alle 13 sulla radio del benessere. Ben arrivato, sono qui ad accoccolarti, ad accompagnarti per le prossime 4 ore.
3: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
6: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: 50 e 50 50 e 50,
8: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
12: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
11: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
12: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
13: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere, a Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
0: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
14: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
15: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma.
16: Supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 1 ottobre petto di pollo intero a soli 6,99 euro al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: Dimensione suono soft.

0: Allora, innanzitutto devo dirvi grazie, perché praticamente la totalità delle persone che hanno risposto al fatto di piacere o meno il mio stile di conduzione mi hanno tutti scritto: resta come sei, pazzerello così come sei. Wow. Potrei fare follia, eh? Potrei fare sciocche, potrei anche spogliarmi in diretta. Dice: che me ne frega, non si vede. Avete ragione, vabbè, ho sbagliato. Va bene, adesso Travel Experience, e poi alla fine di quest'ora sono arrivati tanti messaggi su una cosa da fare almeno una volta nella vita. La voglio condividere con tutta la community di Dimensione Suona Soft, quindi dovete avere pazienza. Travel Experience, qualche canzone, e che canzoni, eh? E che canzoni, signori, già visto la scaletta, è una roba... Io vi consiglierei di rimanervi lì attaccati proprio alla radio, abbracciati alla radio come al termosifone d'inverno a gennaio. E allora restate lì, perché tra poco condivido tutti i vostri SMS.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Quando ero ragazzino, amici, c'erano dei documentari in televisione che mi piacevano un sacco. Uno di quelli era L'uomo e il mare di Jacques Cousteau, e poi ce n'è un altro di un inglese che faceva l'esploratore, e da lì è nata la fantasia, il sogno di diventare un viaggiatore professionista, ma anche per appagare la mia curiosità. Oggi vi parlo del Santo Angel, del Venezuela, che è una cascata venezuelana bellissima. Siamo nel cuore della foresta, circondato da alberi, fiumi e montagne. Poi alzi gli occhi e vedi una cascata che sembra scendere direttamente dal cielo. Bellissima, bellissimissima. È il Santo Angel, la cascata più alta del mondo, con un salto ininterrotto di circa 990 metri, quasi un chilometro. L'acqua precipita dalla Quantepui, che è la montagna dalla cima piatta, tipica del paesaggio locale della Gran Sabana. Immaginate di arrivare in questo posto in barca lungo il fiume Churun, tra la vegetazione, che è molto fitta, e di vedere la cascata emergere lentamente dalla nebbia, che è un po' nebbia e un po' rugiada. È un luogo che non si raggiunge facilmente, ovviamente, e forse proprio per questo motivo conserva quel senso di avventura che da bambino mi ha affascinato incredibilmente. La cosa che oggi mi appaga di più è aver visto la forma della montagna, che non è una vetta appuntita, ma una gigantesca tavola di roccia piatta come un altopiano sospeso, come un prato sospeso in una montagna. E quando pensi al Santo Angel ti viene in mente che il mondo ha ancora luoghi capaci di sorprenderci davvero, luoghi dove la natura sembra abbia fatto degli scherzi, ma in realtà sono scherzi ben riusciti, non perché siano nascosti, ma perché sono così grandi che la nostra immaginazione fa fatica a contenerli e a immaginarli, questi posti così belli, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, ridà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Mario.

0: cose da fare almeno una volta nella vita? Questa era la domanda. E Francesco da Roma, non so se non ha capito la domanda o dice: a me della domanda non me ne frega niente, la risposta è: voglio vincere al Superenalotto almeno una volta, almeno una volta, almeno una volta, perché prevede anche 2, 3, 4, 5. Partiamo subito con un'esperienza mistica: diventare ricchi. Grazie Fra. Roberta da Roma prenderebbe un treno o un aereo e partirebbe per un weekend senza sapere dove andare, prima parte, poi eventualmente avvisa la famiglia. Massimo da Ariccia sogna la Route 66 in moto. E poi Carlo da Roma ha già fatto il deltaplano, adesso vuole la mongolfiera, silenzio, vento e pace. Andy da Roma sogna una crociera. Marco da Roma crociera intorno al mondo 4 mesi. Anna da Testaccio crociera di un anno. In 3 messaggi siamo passati dalla vacanza al cambio di residenza. Enrico vorrebbe fare il cammino di Santiago con suo figlio, questa è bella così. E Alessio da Roma, cantante per 20 anni, ha provato più volte a entrare in Notre Dame de Paris, prima troppo giovane, poi troppo vecchio, sogna ancora di interpretare Quasimodo. Alessio, al prossimo provino manca solo Bravissimo, però cercavamo Esmeralda. Flora dice: fermarsi, apprezzare quello che abbiamo, dedicare tempo vero alle persone che amiamo. Gioia da Ciampino, da ex insegnante, guarda invece ai figli: almeno una volta dovremmo riuscire a guardarli per quello che sono, senza caricarli delle nostre aspettative, aiutarli a costruire autostima e identità e poi lasciarli diventare grandi. In pratica noi possiamo accendere la luce, dove andare poi ovviamente lo devono decidere loro. Edoardo da Ostia sogna la montagna, moglie, cane, orticello, qualche animale e tanta pace, praticamente il sogno di chiunque abbia passato 40 minuti nel traffico di Roma. Edoardo, comincia dall'orticello, la moglie magari avvisa la prima, eh? Marco, 63 anni, Roma, ha risolto il problema alla radice, cerca direttamente un altro pianeta più tranquillo dove vivere. Se trovi affitti decenti, poco traffico e parcheggio, Marco, mandaci la posizione. E chiudo con una nostra ascoltatrice che vorrebbe trascorrere una giornata con Renato Zero come fossero vecchi amici, raccontandosi la vita. E poi aggiunge: vorrei rivedere il mio papà, lui c'è sempre. E questa arriva dritto al cuore, perché tra tutte le cose da fare almeno una volta nella vita, a volte ce n'è una che abbiamo già fatto mille e mille e mille volte e daremmo qualsiasi cosa per farla ancora semplicemente una.
1: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Fanosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Arrestati in poche ore dalla polizia a Roma 4 persone, di cui 3 per spaccio di droga e 1 per rapina e resistenza. Tra i fermati c'è un 51enne intercettato tra San Basilio e Mentana, trovato in possesso di dosi di cocaina e materiali di confezionamento. Rafforzati da parte della Guardia di Finanza i controlli economici antidegrado nella capitale, scovati 2 hotel abusivi in centro, controlli a tappeto anche nei mini market, sequestrati fuochi pirotecnici pericolosi e prodotti e contraffatti, 13 lavoratori in nero, sanzionato il gioco irregolare di 8 slot machine. 5 miliardi di euro l'anno per abbassare il costo del trasporto pubblico e insieme aumentare mezzi, corse e personale. È la proposta lanciata dal sindaco Gualtieri. Le risorse sono legate al taglio delle accise sul gasolio. Il piano prevede 3 miliardi per portare 50 euro gli abbonamenti, 1 miliardo e 200 milioni per rafforzare il sistema, altri 800 milioni per potenziare mezzi e personale. Borse, avvio in calo per quelle europee perché gli elevati rendimenti obbligazionari continuano a pesare sui titoli azionari, nonostante i dati sull'inflazione statunitense inferiori alle attese abbiano ridotto le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve su questo mese. Il FTSE MIB di Milano registra un ribasso dello 0,55%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Innamorarsi è raro, ma non difficile. La vera impresa è conservare quel sogno d'amore anche dopo la sua trasformazione in realtà. Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

0: con buona probabilità già il momento del secondo caffè della giornata. Dai, a che quota siete? 320 20 41 433. Che quota di caffè siete alle 10:16? Io in questo momento avrei proprio bisogno del mio secondo caffè. Ma la domanda che ti faccio è: quanti modi esistono per ordinare un caffè in Italia? No, corto, lungo, macchiato caldo, macchiato freddo, al vetro, schiumato, decaffeinato, poveri baristi, eh? E c'è sempre quello poi davanti a te al bar che riesce a ordinarne uno che richiede una specie di riunione preliminare. Scusa, domani vorrei ordinarti questo caffè, facciamo una call oggi pomeriggio intorno alle 4:30, così ti spiego come lo voglio. Oggi parliamo del rito del caffè e di quei poveri baristi all'interno delle nostre Good Life. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande, si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data, il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Quala Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
7: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Belle, Aurora, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
13: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: 10 sharp, perché fa freschetto, inizia a fare freschetto, ti metti 10 sharp e stai più... Questa è veramente bruttarella, eh? Inizia a far freschetto dopo questa mia battuta, però voi mi amate lo stesso, è il momento del caffè, le 10.40, ci sta proprio com'è, più lo mandi giù, più ti tira su, abbiamo fatto anche un po' di pubblicità occulta che non ci pagano. 10.40, dimensione suono soft, quanti modi abbiamo di ordinare un caffè? Che poi già il caffè, no? Io mi rendo conto di essere stressato quando vado per esempio in vacanza al mare in Abruzzo, arrivo al bar in Abruzzo dove i baristi hanno un ritmo diciamo umano e io mi inizio a innervosire i primi 3 giorni che sono ancora praticamente in fase di smaltimento da stress di Roma, perché dopo 4 minuti il caffè ancora non è pronto, ma capisco che il problema sono io. Comunque, quanti caffè esistono? Decaffeinato, lungo, corto, macchiato, al vetro, me lo fai schiumato, schiumato con latte di soia, una parola di conforto, cioè ci sono dei milioni di variabili di caffè. E poi c'è, per esempio, nel nord Europa c'è molto più di filtro, in Turchia lo fanno molto più denso, l'americano è praticamente quello che noi intendiamo quando sciacquiamo la moca e ci mettiamo un po' d'acqua, quando tu la rimetti a posto l'americano è praticamente quello. Il caffè per noi campani poi è un rito, quindi o caffè con zucchero, senza zucchero, a caffè, a caffè, la tazzina deve essere bollente, il bicchiere d'acqua a fianco, l'acqua frizzante che deve preparare. Ma in tutto questo noi dimentichiamo una cosa straordinaria, che il caffè è un chicco, è un frutto che arriva dall'altra parte del mondo, in una zona che si chiama Coffee Belt. Quindi la prossima volta, invece di arrabbiarti perché il tuo caffè non arriva o perché il barista non ha capito che tu lo volevi macchiato freddo, ricorda che dentro a quel chicco c'è un viaggio enorme di migliaia di chilometri, di contadini, di agricoltori, di persone che sono state lì a capire tu come lo volevi quel caffè. E quindi la prossima volta, quando inviterai qualcuno a prendere un caffè, che può significare vediamoci, parliamo di lavoro, oppure semplicemente mi manchi e ti voglio bene, annusa, respira, resta 10 secondi, cerca di assaporarlo quel caffè, perché forse il caffè è una delle cose più belle di tutta l'intera giornata.
1: Dimensione suono soft.

0: c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Questa volta dalla voce di Lucio Dalla, 1988, canzone che abbiamo ripescato e che chiude la prima metà di questa mattinata, in questo primo di ottobre. Oh, ma non abbiamo detto niente sul fatto che oggi è il primo di ottobre, quel periodo in cui si intravedono da lontano i panettoni nei supermercati, inizia a volerci la copertina di Pile la sera perché la sera rinfresca, mettete una cosetta addosso che la sera fa fresco, la sera inizia a diventare buio più presto, le giornate si accorciano, la zuppa calda, il termometro, l'aspirina ed è finita l'autunno, andata così, che vogliamo fa'.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d'arte, 74 anni, sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva. Nella primavera del 2025 era stato per circa un mese nell'ospedale romano per una grave forma di depressione. Un'operazione congiunta delle forze dell'ordine nel quadrante Don Bosco a Roma ha portato al controllo di 10 mini market per il rispetto delle norme alimentari. Il bilancio parla di un sequestro di 14 kg di cibo privo di etichettatura e multa di oltre 14.000 euro in 4 attività verificate. Contrasto ai traffici illeciti transnazionali, sequestrati dalla Guardia di Finanza 28 kg di argento presso l'aeroporto di Fiumicino, denunciato un passeggero di nazionalità bengalese, il valore complessivo stimato in oltre 36.000 euro. Si daranno tra poco alle 11 a Crognaleto in Abruzzo i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo una caduta di 10 metri al Colosseo. Su richiesta dei familiari la cerimonia resterà strettamente privata. Gli abilità, da domenica 4 ottobre scattano i lavori di ANAS sulla statale 7 Appia in provincia di Latina per un investimento di 48 milioni di euro. Verrà chiusa al traffico

0: fianco alla galleria Tempio di Giove in direzione sud. La circolazione in entrambi i sensi di marcia sarà comunque garantita all'interno del fornice nord, dove si viaggerà su una corsia per direzione. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Attenzione che questa potrebbe essere la giornata della presa di coscienza della difficilissima situazione economica e finanziaria internazionale. Sappiamo bene, non lo scopriamo certo oggi, quali sono i riflessi delle guerre anche sulla questione energetica e sulle bollette degli italiani, sul piano di benzina, ma sulla bolletta elettrica e quella del gas. Sappiamo benissimo tutto questo, ma sappiamo anche che tutto questo contribuisce all'inflazione che cresce in misura sempre più preoccupante, da ieri oltre il 4%, e questa è una situazione che riguarda tutta Europa e anche gli Stati Uniti. E questo è il problema, che i mercati borsistici cominciano a toccare con mano la difficoltà della situazione. Questo porta a livelli record i titoli di Stato, i buoni del Tesoro, i T-bond americani sono ai massimi da addirittura 24 anni. C'è il rischio di una tempesta perfetta, perché è questo che poi si evoca sullo sfondo? No, probabilmente no, ma certo c'è bisogno di nuove sferzate e anche di una continuità in una linea comune, soprattutto per l'Europa. Possibile e auspicato un vertice europeo d'emergenza, di qui anche la lettera di ieri di Meloni a von der Leyen. Ma ci vuole tanto di più, la Banca Centrale Europea all'opera e non soltanto.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore può aspettare una vita, la passione non aspetta un secondo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sierra.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

0: posso più.
1: Tiziano! Tiziano Ferro, troppo buono, le 11:19, buon giovedì, buon primo ottobre, buona mattinata dalla Radio del Benessere, da Dimensione Suono Soft e buongiorno da parte mia, no? È fatto tutto sto girocavallo e non mi sono neanche presentato. Io sono Francesco Cavuoto, tra poco arriva un'altra Francesca, Romana Barberini, con i suoi consigli dal mondo del food, ma prima un consiglio ce l'ho io. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile, solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici 1000, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
2: Il benessere ora è sempre con te, con l'app di

0: dimensione suono soft. Vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
1: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aurica Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aurica. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su aurecacashandcarry.it.
2: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
3: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
4: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
5: Pronto, via Vele Grossa Emergenza. Clienti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
6: Da Bewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
8: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
9: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Goal! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
0: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
0: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: prossima fermata a Paradiso Città. Si invitano i passeggeri a scendere e preparare i bagagli. Prossima destinazione Paradiso Città.
1: Le 11.41 arrivano i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola.
3: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in Tavola. Oggi appuntamento sul vino. Lo facciamo in compagnia di un appassionato esperto, autore del libro Piacere Vino. Lui è un amico di Segreti in Tavola ed è Maurizio Dattero. Maurizio, ciao, bentrovato.
4: Ciao Francesca, buongiorno.
3: Ciao. Allora, l'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo accennato al calore di quest'estate, alla siccità di quest'estate, che ha anticipato tutte le vendemmie. Che ci racconti? Come è andata?
4: Hai perfettamente ragione, è stata l'estate più calda che abbiamo mai avuto da quando registriamo le temperature, e questo non può che avere un influsso sull'agricoltura, oltre che sulla nostra resistenza al caldo,
3: salute mentale,
4: esatto, fisica e mentale, però anche sull'agricoltura e in particolare sul vino, perché poi effettivamente la vigna ha questa particolarità che solitamente, generalmente e storicamente, le vigne non vengono irrigate, cioè non sono state pensate per essere irrigate, perché l'idea era quella che non serviva acqua, perché non vogliamo avere frutta da tavola come quell'uva bella con i chicchi belli grandi, no? Gli acini belli grandi che abbiamo solitamente, belli succosi. Invece quello che vogliamo per l'uva da vino è che ci sia poco succo, tanto zucchero, in modo che poi quando viene trasformato in vino, quindi con la fermentazione, abbiamo questi bei profumi, abbiamo tanto insomma il giusto alcol, tutto ciò che serve per fare un vino buono. Ecco, però quest'idea forse è arrivato il momento di iniziare a ripensarla. Io ho visitato diverse cantine recentemente dove nate da poco, diciamo, negli ultimi 10 anni, e hanno già effettivamente messo degli impianti di irrigazione a goccia. Non è vietato generalmente irrigare le vigne, tranne in alcuni disciplinari, però poi in realtà quasi ogni anno esce una deroga e permette a chi lo vuole di irrigare. Però è chiaro che se non l'hai pensato fin dall'inizio, l'impianto di irrigazione non è che ti puoi improvvisare col tubo,
3: no,
4: a sbruciare la vigna,
3: no, direi di no,
4: come faresti con l'orto, esatto, no? Quindi insomma è una cosa che andrà ripensata e molte aziende lo stanno già facendo, e come al solito i precursori in questo sono i francesi, che hanno un istituto molto importante che si chiama tipo Istituto Nazionale dell'Origine della qualità, e loro hanno appunto pensato già adesso a favorire l'irrigazione. Stanno già ragionando sulla possibilità di inserirlo nei disciplinari e di sostenere addirittura con una irrigazione sostenibile, perché ovviamente non vogliamo sprecare acqua, sostenere le aziende a mettere degli impianti in irrigazione, e sicuramente andremo verso quella direzione un po' in tutto
3: sì,
4: il mondo.
3: Diciamo proprio che quello un po' stanno un po' espiantando, perché appunto ci sono forse troppe vigne, le abbiamo piantate troppe, un po' stanno pensando all'irrigazione e un po' stanno salendo con le altitudini, quindi insomma ci sono una serie di grandi manovre nel mondo del vino che seguiremo da vicino nei prossimi mesi e anni. Maurizio, grazie per averci portato all'attenzione anche questa, diciamo, questa problematica, considerando che oggi è 1° ottobre e che di solito si vendemmiava, no? Ti ricordi quando andavamo a scuola, facevamo i disegnini dell'uva per il 1° ottobre? Abbiamo già finito tutto praticamente di gran lunga. Grazie e alla prossima settimana.
4: Sempre con piacere. Ciao a tutti.
3: Ciao. L'appuntamento invece con Segreti in Tavola torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
5: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: L'ho reinterpretata questa canzone nel momento proprio della dieta dopo l'estate, è diventata Panzerotto non andare via, perché tu lo vedi andar via depennato dalla lista degli alimenti che puoi mangiare per arrivare al peso forma, quindi il Panzerotto è proprio una di quelle cose che no. Basta, non si può mangiare il Panzerotto. E vabbè. Informazione e poi, signore e signori, arriva l'ora della decompressione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
7: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Minacce di possibili azioni ostili nel liceo Amaldi di Tor Bella Monaca a Roma. Stamane la polizia è intervenuta con il metal detector dopo la segnalazione arrivata ieri in questura da parte della dirigente scolastica. Alla fine non è stato trovato nulla. Arrestati in poche ore dalla polizia quattro persone, di cui tre per spaccio di droga e una per rapina e resistenza. Tra i fermati c'è un 51enne intercettato tra San Basilio e Mentana, trovato in possesso di dosi di cocaina e materiale di confezionamento. Rafforzati da parte della Guardia di Finanza i controlli economici antidegrado nella capitale, scovati due hotel abusivi in centro, controlli a tappeto nei minimarket, sequestrati fuochi pirotecnici pericolosi e prodotti contraffatti, 13 lavoratori in nero. Roma è una città sempre

0: più cara e stressante. La mobilità è il maggior problema. Questa è la fotografia scattata dalla CISL. Lo studio ha analizzato la percezione dei cittadini attraverso questionari e interviste in 6 presidi territoriali: Centocelle, Torre Angela, Trullo, Corviale, Ottavia e Santa Maria della Pietà. I giovani ufficiali della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma hanno avviato un progetto di solidarietà partecipando ad una raccolta di sangue per i bambini del Bambin Gesù. Questa iniziativa benefica proseguirà anche nei prossimi mesi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ti amo perché sei l'aria che respiro. Ti amo perché sei luna tra i rami. Ti amo perché sei il giorno del mio tempo. Ti amo come il fiore alla farfalla. Ti amo come il tempo alle sue ore.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: la cantantessa, così ama definirsi, Carmen Consoli, L'ultimo bacio, 14 minuti dopo mezzogiorno, l'ora è quella della decompressione, Dimensione suono soft, senti che finale. Ti piace, Ci giochiamo con la musica, mica siamo qui a pettinare le bambole. Ora della compressione, dicevo, più musica, meno chiacchiere, tra poco torniamo con la nostra playlist. Ho letto, ho dato un rapido sguardo, così una rapida occhiata, arrivano dei pezzi, ma che pezzi, ma una roba veramente... Non posso dirti niente.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.

0: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aurica Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aurica. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su auricacashandcarry.it.
1: Domenica è il grande giorno delle principesse, al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
10: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
12: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. I didn't hear.

Taido, here with me. 12:38, ora della decompressione attivata ormai da un po', 20 minuti, poi arriva Fabiana Sera e ti accompagna fino alle 5 di questo pomeriggio con la nostra iconica playlist scelta per noi da Sandruzzo Poverini dell'ufficio musica. Intanto alzo il volume, ti riporto nell'anno 1975, la voce è quella di Rod Stewart, avrai riconosciuto la canzone, il titolo è semplicemente Sailing.

0: Alessio, Pino Daniele Pigro, come me, oggi in questo giovedì 1° d'ottobre abbiamo finito la nostra trasmissione, il nostro appuntamento del mattino, tra poco inizia il viaggio con Fabiana Sera fino alle 5, ma prima c'è la nostra informazione e anche il nostro sipario quotidiano.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
4: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, il critico d'arte, 74 anni, sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva. Nella primavera del 2025 era stato per circa un mese nell'ospedale romano per una grave forma di depressione. Un'operazione congiunta delle forze dell'ordine nel quadrante Don Bosco a Roma ha portato al controllo di 10 mini market per il rispetto delle norme alimentari. Il bilancio parla di un sequestro di 14 kg di cibo privo di etichettatura e una multa di oltre 14.000 euro in 4 attività verificate. Contrasto ai traffici illeciti transnazionali, sequestrati dalla Guardia di Finanza 28 kg di argento presso l'aeroporto di Fiumicino. Denunciato un passeggero di nazionalità bengalese, il valore complessivo è stimato intorno ai 36.000 euro. Di abilità, da domenica 4 di ottobre scattano i lavori di ANAS sulla statale 7 Appia in provincia di Latina per un investimento di 48.000 euro. Verrà chiusa al traffico alla galleria Tempio di Giove in direzione sud. La circolazione in entrambi i sensi di marcia sarà comunque garantita all'interno del fornice nord, dove si viaggerà su una corsia per direzione. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: L'empatico Salvatore
5: Lordi. Brava persona, sì, Salvatore. Oggi ho sentito buongiorno, buon pomeriggio. Ho sentito che parlavi di caffè.
0: Sì.
5: Tra l'altro tu sei veramente un galantuomo perché mi offri sempre il caffè.
0: Hai visto quanto sono
5: ma
0: bravo.
5: Mi è piaciuto tantissimo. Tu scegli sempre le parole da dire.
0: Sì.
5: Da non dire lo sciacquo di piatti.
0: Gli americani all'ascolto saranno stati felicissimi.
5: Davvero, perché davvero lo sciacquo di piatti è il caffè americano. Ma lo sai che il caffè americano fa meno male? Cioè
0: meno
5: è
0: male.
5: Più meno male.
0: Sì,
5: no,
0: meno
5: no,
0: male.
5: È più lascivo.
0: Ma no, secondo
5: americano.
0: Me c'è molta più caffeina.
5: No, e poi che ti sbagli.
0: E qui io voglio interpellare gli ascoltatori.
5: Ecco, lanciamo
0: questo
5: sondaggio.
0: Via.
5: Ecco,
0: secondo
5: tu,
0: voi.
5: Tu te ne lavi le mani col caffè americano.
0: Butto la pietra e nascondo la mano,
5: ecco.
0: Lancio la bomba.
5: Noi non abbiamo interpellato la chat.
0: Sì.
5: Ma secondo voi il caffè
0: l'ambasciatore americano.
5: Ecco, però non andate
0: 0 20 41 430,
5: non andate a controllare chat,
0: no.
5: Secondo voi il caffè americano, lo sciacquo di piatti, il beverone che schifo, fa più o meno male del caffè ristretto della moka?
0: Vabbè, ve lo lasciamo sospeso.
5: Ecco,
0: intanto rispondete.
5: Il caffè sospeso, vattene.
0: A domani.
5: Ciao.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Amare qualcuno è come guardare fiorire un grande giardino. Profumi e colori che vanno curati giorno e notte per evitare che tutto si frantumi ed appassisca.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma.

0: Ci sono in Negrita con Magnolia, io ti auguro ogni bene, lo facciano il primo pomeriggio di Dimissioni Sono Soft, la voce è quella di Fabiana Sera, ti accompagno fino alle 17, ho un sacco di cose da raccontarti, ma soprattutto buon primo ottobre, quanto mi piacciono gli inizi, come diceva Ermal Meta, che bel rumore che fanno le cose quando iniziano. Hai scritto i buoni propositi per questo nuovo mese che trascorreremo insieme alla musica di Dimissioni Sono Soft, ai contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax. Tra un po' ti parlo degli anziani, degli âgés, che è molto più carino da dire, perché oggi è la giornata dedicata proprio ai nostri amici un pochino più avanti con l'età e quindi con l'età, e ti voglio parlare di loro in senso molto molto sereno, molto carino. Ma intanto a Roma 3 il nuovo anno accademico parte proprio alla grande, si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione direi proprio perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, ti prego di segnare questa data, il 6 ottobre, perché torna a Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative, vai subito su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Non mancare, scegli subito Roma 3.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV.

0: Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
4: 50 e 50 50 e 50,
5: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
9: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
10: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma.
11: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
12: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
13: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
14: Dimensione Suono Soft.

0: Ce ne sono soft, ogni bene per te in questo primo giorno di ottobre. Domani festa dei nonni, oggi macroscopicamente festa degli anziani. Il modo più interessante per parlare dei nostri amati âgés è cambiare proprio questa parola, non anziani, che è proprio bruttino, ma longevità. Che cosa ne pensi? Perché vivere più a lungo non significa soltanto aggiungere anni alla vita, ma proprio il contrario, significa anche interrogarsi su come aggiungere vita a questi meravigliosi anni della nostra vita, come diceva Renato Zero. Una delle idee più interessanti arriva dal concetto giapponese che avrai sentito magari parecchie volte, Ikigai, quella ragione quotidiana che dà senso alle nostre giornate, e non riguarda necessariamente grandi progetti, può essere proprio prendersi cura di un qualcosa di piccolino, per esempio un terrazzo, un giardino, cucinare per qualcuno, insegnare qualcosa, perché loro hanno tantissime cose da insegnare in modo amorevole, mantenere un'amicizia, insomma piccole attività che continuano a farci sentire utili e collegati alla nostra comunità. C'è poi una curiosità molto bella a livello linguistico, lo sai che io impazzisco per queste cose. La parola senescenza deriva dal latino senex, che vuol dire vecchio letteralmente, ma nella cultura romana senex era anche una figura autorevole, stimata, con esperienza e responsabilità. E forse, se vogliamo, è proprio questa, no, la prospettiva più interessante, cioè una società che invecchia può essere anche una società che accumula memoria, rispetto, competenze e tanti punti di vista. E per celebrare quindi questa giornata dedicata ai nostri âgés, ai nostri anziani, possiamo fare anche una cosa semplicissima, cioè chiedere a una persona più grande di noi di raccontarci qualcosa che sa fare bene, perché loro sanno fare tante cose molto meglio di noi, non per nostalgia, no, ma per tanta curiosità che abbiamo, perché alcune forme di benessere, se sei d'accordo, semplicemente si trasmettono con tanta memoria e un sacco di sorrisi. Che cosa ne pensi? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Non so se sei d'accordo, ma il relax che ci regala Simply Red è davvero raro. For Your Babies, ultimo discone di quest'ora, adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via via.
5: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
7: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Travolta da uno scolabus a Casal Palocco, la vittima è una donna 74enne che stava attraversando la strada quando è stata investita dal pulmino. Indagini sono dei vigili urbani, l'autista è stato sottoposto all'alcol test. Continuano i controlli antidroga del centro alle zone più periferiche della capitale da parte dei carabinieri. Il bilancio parla di 23 arresti, sequestrati oltre 9 kg di cocaina, hashish, crack e altre sostanze stupefacenti. Oggi la giornata internazionale del caffè, la tazzina si conferma un rito da consumare al bar per l'84% dei romani, secondo l'ultimo rapporto della Confcommercio. La capitale risulta la seconda città più economica d'Italia, dietro Milano. Da domani al Foro Italico di Roma torna Tenants and Friends, la manifestazione.

0: un'associazione che unisce sport e salute. Da domani al 4 ottobre visite e screening gratuiti con medici, campioni dello sport e personaggi famosi. Tra le novità, la notte bianca della prevenzione. Ai nostri microfoni il fondatore Giorgio Meneschincheri.
1: Gli ospiti sono tantissimi, da Maravenier a Matano, a Fiorello, a Bonoli, a Maria De Filippi, a Mato Giusto, a Sebastiano Somma, sono tantissime, sono sempre quelli che noi invitiamo i primi a correre alla manifestazione, queste persone che vanno incontro al popolo e sostengono la salute e la prevenzione soprattutto.
0: È tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Se non fosse amore, sarebbe già piegato alle intemperie del tempo. Ma se non lo nutriamo, rimarrà un piccolo fiore per sempre.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Robbie Williams con Advertising Space nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Tra un po' ti parlo del perché dobbiamo mettere, cioè dobbiamo, potremmo mettere saggiamente del bicarbonato nel nostro frigorifero. Ma intanto Cucine & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine, che non sono poche, con una promozione imperdibile. Senti qua, solo per tutto il mese di ottobre super promozioni sugli elettrodomestici Miele, che si scrive miele ma si legge Miele, quindi attenzione. Finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio, udite udite, sono inclusi. E allora richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato con orario continuato. Ti lascio l'indirizzo in via Mestre 18 e anche il sito cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa davvero la differenza.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Go!

0: Bam! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
4: Domenica è il grande giorno delle principesse, al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel Parco delle Famiglie Felici, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
5: Ah, 50 e 50 50 e 50,
6: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
10: Torna a Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
11: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
12: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
11: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
12: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
13: Dimensione suono soft.

primo ottobre, primo giorno di un nuovo mese, quindi facciamo tante cose intelligenti. Oltre al rito della cannella, vatti a informare perché dobbiamo farlo, perché porta bene e chi siamo noi per non farlo. Mr. Paul Young con Love of the Common People ci dà anche agio di dirti un'altra cosa. Perché dobbiamo mettere una ciotola aperta di bicarbonato di sodio nel frigorifero? Perché a differenza dei deodoranti che mascherano gli odori, il bicarbonato agisce a livello chimico e neutralizza i cattivi odori, i composti volatili acidi e li trasforma in sali privi di odore. E poi c'è anche il controllo dell'umidità. Quindi tutti col bicarbonato.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Maroon 5 con She Will Be Loved, giornata mondiale degli anziani e giornata mondiale del caffè. Che cosa bellissima unire, se ci pensi, emozionalmente queste due bellissime giornate e magari gustare insieme ad un nostro anziano del cuore un bel caffè per farci raccontare tante cose belle. E adesso anche le news.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Ancora una tragedia sulla strada. Una donna di 74 anni è deceduta mentre attraversava via dei Pescatori a Casal Palocco. A investirla è stato uno scuolabus adibito al trasporto scolastico, guidato da un uomo di 36 anni. La tragedia è avvenuta questa mattina alle 10. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Sarà fondamentale stabilire l'esatta velocità alla quale procedeva il mezzo. Il 36enne alla guida dello scuolabus è stato accompagnato al campus biomedico per gli accertamenti di rito. Un messaggio sui social: e al liceo Amaldi di Tor Bella Monaca scattano i controlli con i metal detector. La misura, su segnalazione dei dirigenti scolastici e nei casi di criticità, era stata condivisa la scorsa settimana al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato dopo il ferimento di una professoressa alla scuola Verga di Centocelle. Verifiche mirate sugli studenti agli ingressi. Intanto oggi il ministro Valditara ha consegnato presso il Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle. Il critico d'arte Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli. Le sue condizioni sarebbero critiche, la conferma è arrivata nella notte dall'ospedale romano. I parcheggi di scambio diventano a pagamento. La misura scatta da oggi nei parcheggi di Concadoro, Annibaliano e Ionio per la sosta notturna. La nuova disciplina, stabilita da Roma Capitale, sarà poi estesa gradualmente anche agli altri parcheggi di scambio della città. La tariffa è di 80 centesimi l'ora e si applica a tutti gli utenti, compresi i possessori di un abbonamento metro e bus. Restano esentate le persone con disabilità. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Amare è umano, provare dolore è umano, amare ancora nonostante il dolore è angelico.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: a mio insindacabile giudizio, quindi non ci si può opporre, una delle più belle di Jovanotti. Basta, l'ho detto. Io ti cercherò nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Tra un po' ti parlo di un adagio, di un proverbio che sicuramente conosci. Lontano dagli occhi? Dai, continua tu. Intanto, a Roma 3 il nuovo anno accademico parte davvero alla grande. Si comincia subito con la giornata delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione a dir poco perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, please segnati questa data, il 6 ottobre torna a Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale, non dirlo a nessuno. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Con Informa di Todis in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: 50 e 50 50 e 50,
6: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
12: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
13: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
14: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: pezzo, bellissimissimo. Tiziano Ferro con Imbranato nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Allora, facciamo così, prendiamola un pochino sul filosofico. Lontano dagli occhi, dai, continua tu. Lontano dal cuore, dai. Ti aiuto se raramente non si conosce questo proverbio, ma lo sai che non è sempre vero? E i romani, che erano molto molto saggi, l'avevano capito molto molto tempo fa. Andiamo a conoscere meglio questo proverbio. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Sembra una piccola verità sentimentale, ma devi sapere che dentro contiene un'intuizione molto antica. Ciò che non vediamo più, poco alla volta, sembra occupare meno spazio nella nostra mente. Sottolineato sembra. Questo proverbio nasce dall'idea che la presenza fisica alimenti il ricordo. Dimenticare viene dal latino demens, ovvero togliere dalla mente, allontanare. La distanza dunque sembra fare esattamente questo, cioè spostare una persona dal centro della nostra attenzione. Quest'ultima formula è particolarmente interessante. Perché? Perché non dice che il cuore dimentica, ma che non sente ciò che gli occhi non vedono, e quindi dovrebbe essere tutto quanto facilissimo. Gli antichi lo sapevano bene. Pensa che Ovidio, nell'Ars Amatoria, osserva che l'amore si alimenta della presenza e che quindi la distanza può indebolirlo. Però poi aggiunge una cosa, perché altrimenti era troppo semplice, con quella sua straordinaria modernità, no? Propria dei romani, che l'assenza può anche avere l'effetto opposto, cioè alimentare il desiderio. Ecco la piccola contraddizione nascosta in questo proverbio, cioè la lontananza aiuta a dimenticare, soprattutto quando interrompe gli stimoli quotidiani. Un volto, una voce, un luogo, un messaggio, cioè se io mi allontano dimentico, ma se il legame è molto intenso, attenzione, si crea il guaio, cioè l'assenza può trasformarsi in nostalgia e mi manchi ancora di più, insomma è un guaio. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore non è una legge dell'amore, perché l'amore non ha leggi, è una fotografia di come funziona la memoria. Per dimenticare qualcuno a volte non basta solamente allontanarlo e volerlo, bisogna anche smettere lentamente di incontrarne le tracce. Sei d'accordo? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: sarà.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: La dolcezza di Seven Years. Hai appena ascoltato Lucas Graham nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Adesso linea la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
5: Da Francesca Proietti, aveva investito uccidendolo un 18enne che attraversava la strada in via Fiorentini nel quartiere Collatino lo scorso 31 gennaio. La Procura di Roma ora ha notificato ad Andrea Stroppa, indagato per omicidio stradale, l'avviso di conclusione indagini. Il 32enne avrebbe centrato la vittima a una velocità superiore al limite consentito nella strada romana, oltre 90 km orari. Controlli interforze coordinati dalla Polizia di Stato a Monterotondo, sequestrati oltre 200 kg di prodotti alimentari non tracciati o inidonei alla commercializzazione, sanzioni per oltre 23.000 euro. Nel dettaglio sono stati sequestrati 8 kg di merce non idonea alla vendita, stante il superamento del termine di conservazione, ed ulteriori 200 kg di prodotti alimentari privi di etichettatura che sono stati contestualmente avviati alla distruzione. Nel corso delle operazioni sono emerse evidenze di irregolarità in alcuni contratti di lavoro. Ecomafia, Lazio quinta in Italia per reati ambientali. Nel 2025 nel Lazio ci sono stati 2.358 ecoreati, più di 6 al giorno, lo dice il rapporto Ecomafia 2026 di Legambiente, che conferma la regione quinta tra le peggiori in Italia. A pesare di più sono rifiuti, abusivismo edilizio, e Roma è la provincia più colpita con 1.113 reati. Legambiente chiede subito di riprendere gli abbattimenti delle costruzioni abusive e fermare le discariche abusive. Il cinema. Julianne Moore riceverà il premio La Carriera nel corso della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 13 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Lo annuncia il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della direttrice artistica Paola Malanga. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Gli innamorati hanno, come i pazzi, un cervello tanto eccitabile e una fantasia tanto feconda che vedono assai più cose di quanto la fredda ragione riesca poi a spiegare.
8: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi.

0: canzoni Tiro Mancino con Amore Impossibile, che fa un po', diciamo, che va un po' in pandano con Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, il proverbio di cui abbiamo parlato nella scorsa Good Life. A proposito di in pandano, oggi giornata mondiale del caffè, ma tu lo sai qual è l'orario massimo, diciamo, consigliato dagli esperti per bere l'ultimo caffè della giornata? Te ne parlo tra pochissimo e intanto ti consiglio qualcosa di molto molto interessante. Cucine Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione a dir poco imperdibile. Ascolta qui, solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici in 1000, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio. Non ci crederai, ma sono inclusi. E allora richiedi subito un preventivo, perché scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa davvero la differenza.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
6: Domenica è il grande giorno delle principesse. Al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
7: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te, da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano SPA, né di aziende ad esse collegate.
8: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
9: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
10: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
11: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

Gino Paoli, quattro amici al bar su Dimensione Sono Soft. A proposito di bar, dato che la caffeina ha un effetto stimolante, la cosa migliore sarebbe comunque prendere l'ultimo caffè della giornata entro le 16:30-17, quindi vai, muoviti in modo tale da smaltire completamente questa sostanza prima di andare a dormire. Quanti caffè dobbiamo prendere massimo durante tutta quanta la giornata? Non superiamo i 400 mg, quindi massimo 4 caffè.

0: te lo dico a fare l'iconica fotoromanza dell'iconica Gianna Nannini, ultimo discone di oggi. Volevo andare via, ma senza, cioè non prima di averti detto che io provo massima stima per chi riesce a bere il caffè dopo cena la sera e proprio andare a letto e dormire di sasso. Provo veramente per voi massima stima. Detto questo, adesso le news.
1: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM.

0: 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
2: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Software, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Si è riunito oggi al Viminale il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Nel corso della riunione, alla quale hanno preso parte i vertici delle forze di polizia e dell'intelligence, è stata effettuata un'approfondita analisi della situazione del Paese con una particolare attenzione alle attività di prevenzione e controllo del territorio. Uno specifico focus è stato inoltre dedicato agli eventi di piazza in programma il prossimo 7 ottobre e alle manifestazioni annunciate in merito all'aumento del prezzo dei carburanti. La Procura di Roma ha chiuso le indagini sull'incidente in cui morì Mirko Garofano al Collatino. Secondo i dati del dispositivo satellitare installato sulla Smart, il referente italiano di Elon Musk procedeva quasi al doppio del limite, infatti il 31 gennaio scorso. Ora Andrea Stroppa rischia di dover affrontare un processo per omicidio stradale. L'Assemblea Capitolina ha approvato la nuova mappa dei quartieri di Roma. La nuova mappa, si legge in una nota del Comune, individua 334 quartieri urbani, 22 rioni e 101 zone funzionali ed è il risultato di un percorso che ha integrato ricerca scientifica e partecipazione civica. Conoscere meglio Roma significa governarla meglio e costruire una città sempre più vicina alle persone. Sono le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Chiudiamo con la musica. Il tour Infinito Palasport di RAF, inizialmente previsto per ottobre 2026, è posticipato all'autunno 2027. La decisione, fa sapere l'entourage di RAF, è stata presa per permettere all'artista di sottoporsi a un intervento alla faringe. Per quanto riguarda la data romana, sarà il 9 ottobre 2027 al Palazzo dello Sport. È il recupero del 17 ottobre. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: In bocca al lupo davvero a RAF, a te grazie per aver scelto la prima parte del pomeriggio di Dimensione Suono Soft, grazie naturalmente anche alla nostra redazione. Se vuoi ci sentiamo domani a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: La primavera è qui e già le manca un petalo, quella membrana che fa del nostro cuore un essere vivente.

0: chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: Andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Rosana con il talismano. È così che inizia l'ultima parte del pomeriggio di questo giovedì 1 ottobre 2026. Sono le 17:17 minuti. Dopo Fabiana Sera sono io a tenerti compagnia fino alle 21. Sono Roberto e ti auguro buon ascolto.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aurica Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aurica. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su auricacashandcarry.it.
3: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.

0: dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
1: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
3: Nei nostri supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex! Fino al 1° ottobre, petto di pollo intero a soli 6,99 al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
4: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
10: Honda Moto Roma!
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza!
13: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
13: Dimensione Suono Soft.

0: Colonna sonora di The Woman in Red, Stevie Wonder con I Just Call to Say I Love You su Dimensione Sono Soft. Alle 17:37 minuti ascoltiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Allora, corto, lungo, macchiato, filtrato, bollito con la schiuma, rigorosamente nero, insomma, cambia il modo di prepararlo, ma il rito è universale. Di che cosa sto parlando? Oggi, 1 ottobre, si celebra l'International Coffee Day, cioè la giornata internazionale del caffè. A istituirla è stata l'International Coffee Organization, che è l'organizzazione intergovernativa che riunisce paesi produttori e importatori. La decisione, pensate, che risale al 2014. La prima giornata ufficiale è stata celebrata il 1 ottobre 2015 proprio a Milano in occasione di Expo. Non è soltanto una festa per chi non riesce a cominciare la giornata senza una tazzina. L'International Coffee Day infatti celebra proprio tutta la filiera, cioè la diversità, la qualità del caffè, i milioni di agricoltori e lavoratori che vivono grazie a questa cultura. L'ICO parla di circa 12 milioni e mezzo di famiglie di coltivatori nel mondo, con il Brasile che è il primo produttore mondiale. Nella campagna 2025-2026 la produzione appunto di questo paese è stata stimata intorno ai 65 milioni di sacchi da 60 kg tra arabica e robusta. Sul fronte dei consumi invece bisogna fare dei distinguo. In quantità assoluta, considerando i singoli paesi, gli Stati Uniti sono uno dei maggiori mercati mondiali davanti al Brasile, ma se guardiamo al consumo pro capite, il baricentro si sposta decisamente verso il nord Europa. Pensate che in Finlandia nel 2024 sono stati venduti circa 8,3 kg di caffè tostato per abitante. Qual è il caffè più amato? Beh, qui è un po' difficile incoronare un vincitore assoluto, perché ogni cultura ha il suo rito. In Italia ovviamente domina l'espresso, negli Stati Uniti il caffè è bello lungo e filtrato, in Turchia il caffè è preparato nelle zebbe, mentre cappuccino, latte americano hanno conquistato le caffetterie di mezzo mondo. Insomma, una ricerca basata sulle ricerche online in diversi paesi indica proprio il cappuccino come la preparazione più ricercata a livello internazionale, seguita poi dall'espresso. Vi svelo il segreto di un buon caffè. Innanzitutto la materia prima, che deve essere macinata, fresca, adatta al metodo di estrazione, l'acqua di qualità, e poi dovete fare molta attenzione alle temperature. Per l'espresso l'acqua lavora indicativamente tra i 90 e i 96 gradi. Ma c'è un ultimissimo segreto, forse il più importante. Il caffè non va semplicemente bevuto, va preparato per qualcuno, va condiviso, aspettato, perché dietro una piccola tazzina c'è un viaggio lunghissimo, dalla pianta alla tostatura, dal chicco al bar. E proprio oggi, 1 ottobre, probabilmente è quella giornata giusta per ricordarcelo. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: dolce duetto Sam Smith insieme a Mary J. Blige con Stay With Me su Dimensione Solo Soft. Sono le 17:57 minuti e quindi tra poco le ultime notizie.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Sempre informati con Dimensione Solo Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Spari a Fiumicino, 3 colpi di pistola sono stati esplosi contro la vetrina di un ristorante. È accaduto questa notte quando 2 persone a bordo di uno scooter hanno aperto il fuoco contro la fraschetta di Fiumicino per poi far perdere le loro tracce. All'interno del

0: Del nucleo investigativo della compagnia di Fiumicino per i rilievi scientifici. I titolari del locale hanno dichiarato di non aver mai ricevuto minacce o segnali d'allarme riconducibili all'accaduto. Indagini in corso. Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato a Ranucci, non è più in regime di alta sicurezza nel carcere di Rebibbia. Secondo quanto riferisce il suo difensore, Lavitola è stato trasferito tra i detenuti comuni nel penitenziario romano. La decisione è stata presa dal DAP dopo il parere favorevole arrivato dai PM della DDA di Roma. Rafforzati ulteriormente i dispositivi di sicurezza per gli eventi di piazza in programma il 7 ottobre e le manifestazioni annunciate sull'aumento del prezzo dei carburanti. È quanto deciso dal Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto oggi dal Ministro dell'Interno Piantedosi, che si è riunito al Viminale. È stato disposto inoltre un ulteriore rafforzamento dei dispositivi di sicurezza per garantirne lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza. Il calcio, la sfida tra Inter e Lazio per l'assegnazione della Supercoppa Italiana 2026-2027, giunta alla 39esima edizione, si disputerà allo Stadio Meazza di San Siro martedì 22 dicembre alle 21. Lo ha ufficializzato la Lega di Serie A. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Se tu vedessi come mi guardi, come sorridi, come ti muovi, sapresti perché ti amo.

0: rimani.
1: Malika Ayane con Adesso qui nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ed ora un messaggio per te. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto. Segnati questa data. Il 6 ottobre torna a Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Non mancare, scegli Roma 3.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
5: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
6: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
7: Domenica è il grande giorno delle principesse. Al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
8: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
9: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
12: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
13: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
14: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

Il benessere, certo, non mancano i successi dei giorni nostri. Siamo molto affezionati ai classici e lo sai. Abbiamo ascoltato Antonello Venditti con Dalla pelle al cuore ed ora sento il bisogno di un capolavoro unico. 1970, Cat Stevens, Father and Son.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio.

0: così tornati al 2016 per riascoltare ancora una volta uno dei suoi tanti grandissimi e dolcissimi successi con Potremmo Ritornare su Dimensione Sono Soft, Tiziano Ferro.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Quasi 20.000 nuovi alberi nelle strade e nelle piazze di Roma entro aprile 2027. Una linea dedicata del Contact Center 060606 per le segnalazioni dei cittadini sul verde urbano. È quanto prevede il nuovo piano per la cura e il potenziamento del verde cittadino di Roma Capitale. 100 operatori saranno inoltre impiegati nel monitoraggio del verde e del decoro delle aree pubbliche. Torna Roma Music Contest, il concorso musicale della capitale nato per sostenere i giovani musicisti. Rivolta a tutte le bande emergenti delle scuole superiori di Roma, l'iniziativa intende dare spazio e visibilità alla creatività giovanile. Le iscrizioni, completamente gratuite, rimarranno aperte fino al 30 ottobre. Fino al 28 febbraio il Casino dei Principi a Villa Torlonia ospita la mostra dedicata a Elisa Montessori e intitolata Nel corso del tempo. Info su comune.roma.it.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Nei supermercati Dem.
3: Ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buonasera da Francesca Proietti. Una docente bersagliata da un lancio di sassi da parte di un gruppo di studenti, colpevole di aver esortato al rispetto del divieto di fumo sancito dalla legge. I fatti sono accaduti in un liceo di Pomezia, a riferirlo in una nota alla RSU, rappresentanza sindacale unitaria della scuola. L'episodio si è verificato martedì 29 settembre, quando intorno alle 13 è sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri dopo la segnalazione ricevuta. La professoressa è stata medicata alla clinica Sant'Anna, da dove è stata dimessa con una prognosi di 14 giorni, successivamente ha sporto denuncia. La Procura di Roma ha chiuso le indagini sull'incidente in cui morì Mirko Garofano al Collatino. Secondo i dati del dispositivo satellitare installato sulla Smart, il referente italiano di Elon Musk procedeva quasi al doppio del limite. Infatti, il 31 gennaio scorso, ora Andrea Stroppa rischia di dover affrontare un processo per omicidio stradale. Rafforzati ulteriormente i dispositivi di sicurezza per gli eventi di piazza in programma il 7 ottobre, le manifestazioni annunciate sull'aumento del prezzo dei carburanti è quanto deciso dal Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto oggi dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che si è riunito al Viminale. È stato disposto inoltre un ulteriore rafforzamento dei dispositivi di sicurezza per garantirne lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza.

0: Infine torna al Foro Italico da domani a domenica Tennis and Friends, Salute e Sport, il progetto nato nel 2011 per promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo sport, la salute e corretti stili di vita. 3 giornate di visite, screening, consulenze gratuite con percorsi dedicati alla prevenzione, alla salute della donna e dell'uomo e molto altro presso il villaggio della Salute e Sport. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: È chiaro ed è evidente che quel che sta accadendo in Francia, dove manifestazioni mettono di fatto in grandissima difficoltà il governo e le istituzioni anche locali, partono dalle scuole e dalle università, tutto questo evoca quello che accadde tanti anni fa, 58 anni fa in Francia, il maggio francese, il 68. Ma qui c'è qualcosa di diverso e c'è qualcosa di più. E il 68 scosse la fine di anni che erano stati in qualche modo proficui per tutti e di grande convivenza nella Francia del gollismo e non soltanto. Qui stiamo in mezzo a delle guerre e le tensioni che si vivono in tutta la Francia, le immagini di scuole e aule messe a ferro e fuoco, ci ricordano semmai appunto il fatto che viviamo in mezzo a due guerre e con tensioni che anche in Francia sono anche interetniche, con la presenza di, come sappiamo, di tanti rientranti dai territori che sono stati coloniali francesi, con tanti francesi seconda generazione, ma soprattutto, che è quel che conta di più, con un clima politico che si è fatto molto polarizzato attorno alle figure a destra di Marine Le Pen e a sinistra di Mélenchon, il leader della France Insoumise, che potrebbe essere il suo grande rivale alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. In mezzo c'è una Francia che ha smarrito se stessa. E infatti gli indicatori economici sono quelli che parlano in maniera più chiara. Il debito record degli ultimi 80 anni, e non è un modo di dire, e anche e soprattutto il fatto che in questo momento il paese non riesce a trovare una stabilità finanziaria dietro a un governo che è di fatto minoritario nel paese. E tutto quello che succede non fa che acuire l'attesa per quello che può succedere l'anno prossimo, appunto il dopo Macron.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: In quella notte all'improvviso mi ero accorta di una cosa, e cioè che tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante piccole finestre. Da lì, se sono aperte, passano le emozioni. Se sono socchiuse, filtrano appena. Solo l'amore le può spalancare tutte assieme e di colpo, come una raffica di vento.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Anche questa è la storia. 1958, Peggy Lee con Fever su Dimensione Sonosoft. Attenzione, Basilicata, il lusso dello spazio in Good Life, un suggerimento per un viaggio in questa tranquillissima regione. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici 1000, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo. Scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...

0: Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
5: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
9: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa!
13: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
14: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
13: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
14: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
15: Dimensione suono soft.

0: casa.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mustang nella sera di Dimensione Suona Soft, 19:40 minuti. Questa sera con Good Life ti proponiamo un viaggio. È tra le regioni italiane meno affollate e più sorprendenti per un weekend autunnale. Mi riferisco alla Basilicata. Il territorio offre un paesaggio vario, caratterizzato da colline, boschi e antichi borghi immersi in un'atmosfera tranquilla. Castelmezzano e Pietra Pertosa, situati nel cuore delle Dolomiti Lucane, permettono di ammirare panorami spettacolari lontano dalla folla. Nei piccoli centri il ritmo della vita quotidiana rimane lento e rilassato tra piazze silenziose, trattorie tradizionali e sentieri circondati dalla natura. La regione rappresenta così una destinazione ideale per una vacanza dedicata alla quiete, agli spazi aperti e alla possibilità di rallentare, respirare e ritrovare il proprio tempo.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Fino alle 21 la gioia è quella di condividere con te la musica più bella e dolce con i successi di ieri e di oggi. Su Dimensione Sono Soft, Francesco Renga con Un'ora in più.
1: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
2: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi. 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buonasera da Francesca Proietti. Domani al via a Velletri il processo per falsa testimonianza a carico di una teste della difesa nel caso di Lavinia Montebove, la bimba investita nel 2018 all'asilo e oggi in stato vegetativo. Secondo l'accusa la donna avrebbe mentito in aula con dichiarazioni contrastanti rispetto a quanto riferito alla polizia subito dopo l'incidente, rendendo una versione che avvallava la versione della maestra accusata dell'abbandono dei minori presso la struttura. L'attività di domani in aula si concentrerà sull'ascolto di 3 testimoni dell'accusa citati dal PM. L'esame di queste 3 persone consentirà al PM di approfondire gli elementi raccolti nel fascicolo. Papa Leone XIV è alla grotta della Madonna di Lourdes dei Giardini Vaticani per presiedere la recita del Santo Rosario per la pace promossa da Aiuto alla Chiesa che Soffre. Presenti centinaia di bambini con i quali il Papa reciterà il Rosario per la pace. Da domani al Foro Italico torna Tennis and Friends, la manifestazione che unisce sport e salute. Fino a domenica visite e screening gratuiti con medici, campioni dello sport e personaggi famosi. Sentiamo il fondatore Giorgio Meneschincheri.
5: Questo weekend intanto il venerdì è dedicato ai più giovani, dove saranno circa 10.000 studenti provenienti da tutte le scuole che verranno qua e troveranno un villaggio sportivo di circa 30 federazioni, un villaggio della salute dedicato solo a loro, dove potranno praticare sport, sentire qualche consiglio dei medici. E il sabato e domenica invece aperto a tutti, alle famiglie, a tutti, con un villaggio militare e delle forze armate, con gli aspetti istituzionali, con le visite mediche, poi il villaggio della sanità con tutte le strutture sanitarie e il villaggio dello sport, e dove saranno tutte le federazioni sportive.
4: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Condizioni meteo ancora più estive che autunnali nel Lazio, anche se qualche annuvolamento intanto intanto si farà vedere oggi e domani, ma ripeto senza conseguenze, e con temperature diurne che arrivano ancora a toccare i 27-28 gradi, sono appunto valori non certo da mese di ottobre. Temperature notturne più frizzantine, scendiamo sotto i 20 gradi, a Rieti minima intorno ai 9-10 gradi, lì siamo nella norma. Per sapere a questo punto per quanto ancora andremo avanti così, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Sarebbe un mondo migliore se ti amo e addio si potessero dire una sola volta nella vita e mai alla stessa persona.

0: Gente di mare, Umberto Tozzi e Raffa, approfitto per ricordarti l'appuntamento live. Ci sono ancora biglietti disponibili per il concerto di Raffa che si terrà il 17 ottobre al Palazzo dello Sport qui a Roma.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te. Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aurica Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aurica. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su auricacashandcarry.it. Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Domenica è il grande giorno delle principesse. Al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
5: Ah, 50 e 50 50 e 50,
6: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
1: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
2: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

John con Rocketman nella sera di Dimensione Suonosoft. C'è un'artista italiana che nel corso dell'estate appena conclusa ha riscosso un grandissimo successo con il suo tour. Il suo Anime Salve Tour ora si sposta nei teatri e tutte le date le puoi trovare sui suoi canali social. Sto parlando di Fiorella Mannoia.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: never give up. Tra i tanti successi dei Coldplay, questa sera la tua radio del benessere per te ha scelto questa Up and Up. E tra pochissimo, per un ultimo spazio dedicato all'informazione, tornerà la nostra redazione.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buonasera da Francesca Proietti. Vittorio Sgarbi è ricoverato presso la terapia intensiva del Policlinico Gemelli dalla giornata di ieri per un'insufficienza respiratoria. Le sue condizioni, pur critiche, sono attualmente stabili, lo ha comunicato poco fa lo stesso Policlinico in una nota. Domani al via al Veletri il processo per falsa testimonianza a carico di una teste della difesa nel caso di Lavinia Montebove, la bimba investita nel 2018 all'asilo e oggi in stato vegetativo. Secondo l'accusa, la donna avrebbe mentito in aula con dichiarazioni contrastanti rispetto a quanto riferito alla polizia subito dopo l'incidente, rendendo una versione che avallava la versione della maestra accusata dell'abbandono dei minori presso la struttura. L'attività di domani in aula si concentrerà sull'ascolto di tre testimoni dell'accusa citati dal PM. La Procura di Roma ha chiuso le indagini sull'incidente in cui morì Mirko Garofano al Collatino. Secondo i dati del dispositivo satellitare installato sulla Smart, il referente italiano di Elon Musk procedeva quasi al doppio del limite. Infatti, il 31 gennaio scorso, ora Andrea Stroppa rischia di dover affrontare un processo per omicidio stradale. Viabilità: da domenica scattano i lavori di ANAS sulla statale Appia in provincia di Latina per un investimento di 48 milioni di euro. Verrà chiusa al traffico la galleria Tempio di Giove in direzione sud. La circolazione in entrambi i sensi di marcia sarà comunque garantita all'interno del fornice nord, dove si viaggerà su una corsia per direzione. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.
1: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
8: Condizioni meteo ancora più estive che autunnali nel Lazio, anche se qualche annuvolamento di tanto in tanto si farà vedere oggi e domani, ma ripeto senza conseguenze, e con temperature diurne che arrivano ancora a toccare i 27-28 gradi, sono appunto valori non certo da mese di ottobre. Temperature notturne più frizzantine, scendiamo sotto i 20 gradi, a Rieti minima intorno ai 9-10 gradi, lì siamo nella norma. Per sapere a questo punto per quanto ancora andremo avanti così, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trevi Meteo.
0: Dopo le notizie e il meteo, ecco i miei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Il giovedì sera di Dimensione Suonosoft prosegue con le nostre canzoni d'amore. Domani mattina nuovamente in diretta alle 6 con Laura Buono che ti aspetta puntualissima per la sveglia. Anche io ti aspetto domani nel pomeriggio. Ci ritroveremo alle 17. Buona serata. Ciao.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suonosoft.
9: Anche se piove, non mi bagnerò. Userò il tuo amore come un ombrello.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini, dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Domenica è il grande giorno delle principesse. Al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione.

entra in questo mare buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
5: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il ti amo è un abito, non un accessorio. Che il ti amo non lo abbini a nulla. È elegante, nudo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

0: d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
5: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al volo.

0: e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è la sorpresa di scoprirti, di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
3: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aureca Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aureca. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su aurecacashandcarry.it.
3: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme.

0: tre canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Col cuore non è come con la bici, che quando impari ad andarci è fatta. Col cuore, se è da tanto che non lo usi, fai delle cadute rovinose.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Onda infranta nella scogliera. Riflesso d'arcobaleno. Noi e ancora noi. L'unione di quell'onda che si ricongiunge nell'immensità.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non proprio tutto passa. Qualcosa resta ancorato nelle profondità del cuore e rimane impigliato nelle maglie dell'anima. Per sempre.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del